mi sai son bianchi. Poi cosa da diavolo? Ina, il gioco fu santo. Un coia danti. Il cotto poi na. Ina il cotto. Tolwaina.